0: smerto ciogo so se so toni chiaco su corso e così smerto che ciò piacerebbe e si è pochi tepi ti va tu ciò te piacerebbe.
1: Dankó Rádió. Máté Szalkán FM 104,5. A Magyar Zene Rádiója.